sesso vostro. Lo sapete, ognuno lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vinto segno d'amistà. Ve lo mostro, ve lo mostro, vino segno d'amistà, vino segno d'amistà. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti.

con la bocca e più col cuor. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto seccator, è un vizietto seccator.

fecondalo. Dalla testa sino ai piè, dalla testa sino ai piè. Ah, ah, ah, la fate a tanti, a tanti, a tanti, a tanti.